0: dani dani dum dani ta lal dum dirna dum dirna ta da dani dani dum dani ta lal dum
1: bagr di bikte mal bagr di tum tum tum dirna bagr di bikte mal bagr di tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum dirna tum dirna tum dirna